A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Stai ascoltando Gold Weekend.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 3:01.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Dicono che ognuna ha quattro sosia, e per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

volta sole. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Old Weekend. Poche parole, tanto gusto.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Gold Weekend.
1: El nuevo orden musical.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6:01.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Sei con Radio Gold, a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ancora più pazzo di te.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 7 e un minuto.
1: Radio Gold, previsioni meteo.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata nata da Lorenzo Tedici.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menù alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
0: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go.
1: Gold.
0: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732

guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: domenica.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 27 giugno 2026 è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Cirillo d'Alessandria e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 giugno del 1967 il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato ad Infiltown a Londra presso la Barclays Bank. Nel 1969 inizia a New York la protesta passata alla storia con il nome di Moti di Stonewall, che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Il 27 giugno del 1980 viene ricordato per la strage di Ustica. Il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica, 81 le vittime di cui 13 bambini. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 giugno del 1979 il boxer afroamericano Muhammad Ali annuncia il suo primo ritiro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 giugno del 1959 Domenico Modugno è in vetta alle classifiche con Notte, lunga notte. Nel 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada facendo e nel 1992 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, che cedette i diritti televisivi ad una cifra record ancora imbattuta. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Felice Tortorella, detto Cino, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927 e scomparso a Milano il 23 marzo 2017. Conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano, ideò e condusse per 50 anni lo Zecchino d'Oro, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurlì. Spegni oggi 69 candeline Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Compie 60 anni J.J. Abrams, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, produttore televisivo, compositore e occasionalmente attore statunitense. Spegne 52 candeline l'attore, comico, conduttore e personaggio televisivo Fabrizio Biggio. 51 candeline sulla torta dell'attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense Tobey Maguire. E buon compleanno anche a Nico Rosberg, l'ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes e 2 volte vicecampione del mondo, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 giugno 2016 di Bud Spencer. È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età e insieme con l'amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il David di Donatello alla carriera. Oggi vi lascio con questo proverbio: nei mestieri degli altri, tutti si sentono scaltri.
2: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: Gold Pubblicità.
1: È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
0: Gold.
2: Una fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora. Ora e spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tarda notte ogni post concerto.
0: Gold.
2: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 8:03.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinita Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
3: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte, la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
4: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
3: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
4: Il Consiglio per l'Istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
3: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata nata da Lorenzo Tedici.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAUM, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Sabato 4 luglio alle ore 21 presso la piazzetta San Pietro in Sassoferrato.

0: muoversi in un ambiente diverso.
1: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: magia.
1: Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte. E ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gotti. Martedì 7 luglio, disco saldi, DJ set e fantastiche promozioni ti aspettano nei negozi aderenti a Fabriano in centro.
2: Gold.
1: A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
1: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go. Dal 1974, Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Sabato 4 luglio alle ore 21 presso la piazzetta San Pietro in Sassoferrato Castello, serata conclusiva per la 15ª edizione di Storia sotto le stelle, con tanti ospiti d'onore. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team composto da 97 persone raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
3: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
4: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
3: Triplice omicidio a Roma, con padre e madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinetta Sacchetti, nella zona nord di Roma. È caccia al killer, si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh. Un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
4: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
3: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12.30 alle 13.30, a seguire le qualifiche dalle 16.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
2: Gold. Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
3: Gold.
4: Ma non prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario, spot radiofonici professionali, video su Jumbo Screen su circuito nazionale, vele pubblicitarie itineranti, cartellonistica 6x3, organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini, sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate, media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
0: Una fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora. E spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tarda notte ogni post concerto.
1: Gold.
0: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Al quinto round dei negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Intanto scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, con quest'ultimo che condanna i nuovi attacchi americani a Teheran nel bel mezzo dei negoziati. Con questa violazione sconsiderata, il presidente fallito americano ha dimostrato di non avere alcun impegno per il negoziato. Negoziato o il cessate il fuoco, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana Azizi. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco.
3: È corsa contro il tempo in Venezuela alla ricerca dei dispersi dopo le 2 violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3.300 feriti, mentre una nuova scossa colpisce il paese. Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà. Nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. Dopo l'arrivo della prima missione, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
4: La squadra mobile di Roma indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma Ovest. Marito e moglie ed una figlia minorenne sono stati uccisi nella loro abitazione, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia ed una mannaia. La famiglia è originaria del Bangladesh e tutti i componenti sono incensurati.
3: A Foggia, spaccio via dark web e pagamenti in criptovalute, custodia cautelare su richiesta della procura nei confronti di 6 giovani tra i 20 e i 23 anni. 4 sono stati portati in carcere, 1 ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia. Raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti.
4: Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo ad oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
3: Calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto e Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. Dembélé Show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa triplette. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

0: ricordo pubblicità.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
0: Gold.
1: Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
0: Gold.
1: Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Sabato 4 luglio alle ore 21 presso la piazzetta San Pietro in Sassoferrato Castello, serata conclusiva per la 15ª edizione di Storia sotto le stelle, con tanti ospiti d'onore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: no me sigue todavía.
1: Yo creo que sí.
2: Si Masi vuelve a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Oasis.
0: Oasis.
1: La Trinidad.
3: Radio Gold Pubblicità. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo Diegoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo Diegoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
4: Ma non prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
3: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Tutti noi abbiamo un filo che ci lega a qualcuno, ma la vita è imprevedibile, non sempre va bene. Spesso i fili si intrecciano l'uno con l'altro, fino a che perdi la persona che ti appartiene. Perdi la rotta ma non la destinazione, ma a volte basterebbe cambiare il punto di vista. È come guardare un gruppo di stelle viste dall'altra parte del mondo, resta la stessa costellazione.

il mio futuro tra le mani, ma sono pronto a salvarti. Anche se erano occupati, io ho sempre aiutato gli altri. Siamo lontani, ma ho il potere di mettere i tuoi problemi su carta, trasformandoli in origami.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 11:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
3: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
4: Strage di Ustica. Sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo della DC9 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
3: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace. Ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
4: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nella sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
3: Lo sport. Dopo Yannick Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto 2 risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero uno al mondo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salah Mekhi. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa al gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde, che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi che completeranno il quadro dei sedicesimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10:50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12:30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno sarà Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
2: Gold.
1: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
2: Gold.
1: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
3: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
1: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
3: Perché con noi non si è mai soli.
1: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Le libellule sopra gli stagni e le

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni.

0: Mi riconosci con scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: pubblicità. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69, infoline 0732 5541. Gold.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene. Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com.
0: Gold.
1: Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Sabato 4 luglio alle ore 21 presso la piazzetta San Pietro in Sassoferrato Castello, serata conclusiva per la 15ª edizione di Storia sotto le stelle, con tanti ospiti d'onore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte. E ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 7 luglio, disco saldi, DJ set e fantastiche promozioni ti aspettano nei negozi aderenti a Fabriano in centro. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: alte kek, sieben nacht, gute nacht.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Gold News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
4: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
5: Madre, padre e figlia minorenne, originari del Bangladesh, uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio, nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
4: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
5: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
4: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Radio Gold. Benvenuti. Radio Gold. Radio Gold.
7: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção!

Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Una Fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora e spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tarda notte ogni post concerto. Gold. Dal 1974, Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. La testa gira. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte. E ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 7 luglio, disco saldi, DJ set e fantastiche promozioni ti aspettano nei negozi aderenti a Fabriano in centro. Gold. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media partner Radio Gold. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold. Con oltre 2.000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAUM, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Sabato 4 luglio alle ore 21 presso la piazzetta San Pietro in Sassoferrato Castello, serata conclusiva per la 15ª edizione di Storia sotto le stelle, con tanti ospiti d'onore.
0: Gold.
3: Voglio vivere così.
2: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
4: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
2: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
4: Perché con noi non si è mai soli.
2: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
3: Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran hanno affermato di aver colpito le posizioni militari americane nella regione del Golfo. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi di Teheran in risposta ad un attacco ad una nave mercantile nello stretto di Hormuz, attribuito al regime. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne.
4: Una famiglia sterminata probabilmente con una mannaia. Il triplice omicidio si è consumato ieri sera a Roma, dove hanno trovato la morte il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Arzu, 38 anni, e Alicia, una bimba di 6 anni, uccisi senza pietà nella loro abitazione. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiorenne della coppia. Si cerca un conoscente che sarebbe stato visto scappare anche da alcuni testimoni. Ancora poco chiaro il movente del triplice omicidio. Non si escludono dissidi di tipo economico.
3: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che 2 giorni fa è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Il fermo è avvenuto al termine di un interrogatorio fiume, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Sabato Romano, ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori.
4: Sulla spiaggia di Cala Finanza si prepara il presidio popolare del 1 luglio, mentre il comune ritira la variante urbanistica del progetto. Sullo sfondo il braccio di ferro tra Regione Sardegna e governo sull'uso della ZES e la tutela del paesaggio. Il sindaco Francesco Lai ha confermato che la contestatissima delibera con la quale è stata approvata la variante urbanistica Viatico per il progetto Tavola Rabei sarà rimessa in discussione.
3: La MotoGP Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen e il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Quartararo e Mir riescono a superare il Q2 ed accedere nel turno dei migliori, poi nel Q1 si definiscono le prime file della griglia. Completano la prima fila Ayo Gure e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia davanti a Di Gian Antonio, settimo Marc Marquez.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold. Gold Week.

0: secondo pubblicità. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold.
1: Non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Gold Weekend.

0: pretty boy.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
2: Gold.
1: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
2: Gold.
1: Dal 20 giugno, Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotumo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
3: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
4: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del Palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
3: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Italia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
4: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo. In Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
3: Lo sport. Il MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon. Faccio tutto il possibile per essere la migliore versione di me stesso come tennista, ha detto il numero uno al mondo, ammettendo: so quanto è difficile andare lontano in questo torneo. Servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, ha poi aggiunto l'altoatesino, che a Londra si presenta da campione in carica. Sul ritorno in campo dopo il Roland Garros ha detto: abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14.30. La MotoGP, primo storico poker in qualifica per Aprilia. Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Bagnaia quinto di Gian Antonio sesto. Marc Marquez aprirà la terza fila, alle sue spalle Acosta. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà dodicesimo. Out Aldeguerre, che è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. I mondiali di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa grazie ad una rete di Baena. Ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione Capoverde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. È la prima squadra in 28 anni a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta senza nemmeno una vittoria nel girone. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, a segno Trossard due volte e De Bruyne, Lukaku e Salamakers. La squadra di Garcia approda alla fase ad eliminazione diretta con l'Egitto, cui va basta il pari per 1-1 contro l'Iran. Per la selezione dello Stato Islamico, difficile il ripescaggio come una delle migliori terze. E oggi sono in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi. Si chiudono i gruppi L, K e J. Alle 23 spazio a Panama, Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane inatteso dal primo minuto. All'1:30 tocca a Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Cristiano Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Pass verso la maglia da titolare. Mondiale è finito per Isaac Hien. Lo svedese difensore dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita della sua nazionale contro il Giappone e dopo gli esami la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa, è atteso la prossima settimana a Bergamo. E l'Atalanta ha intanto ufficializzato la risoluzione del contratto di Ivan Juric, che si prepara a diventare il nuovo allenatore del Monza. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media Partner Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo Diegoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo Diegoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media Partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold Pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Sabato 4 luglio alle ore 21 presso la piazzetta San Pietro in Sassoferrato Castello, serata conclusiva per la 15ª edizione di Storia sotto le stelle, con tanti ospiti d'onore.
1: Gold.
0: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
1: Gold.
2: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
3: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
3: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Una fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora e spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tarda notte ogni post concerto. Gold. Dal 1974, Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
3: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
4: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
3: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
4: Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia resta massima l'allerta con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
3: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo pass disponibile per la fase a eliminazione diretta.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
2: Gold.
1: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: del fuoco d'artificio.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Sabato 4 luglio alle ore 21 presso la piazzetta San Pietro in Sassoferrato Castello, serata conclusiva per la 15ª edizione di Storia sotto le stelle, con tanti ospiti d'onore.
2: Gold.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
2: Gold.
1: Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotumolo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini, sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media Partner Radio Gold. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte e ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 7 luglio, disco saldi, DJ set e fantastiche promozioni ti aspettano nei negozi aderenti a Fabriano in centro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16:03.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico: almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già a lavoro i soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
3: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
4: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
3: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
4: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
3: Lo sport. In MotoGP è Aprilia Show nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole ad Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio: si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Gold Weekend. What if I left anything?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
0: Gold. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
2: Ma prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Sabato 4 luglio alle ore 21 presso la piazzetta San Pietro in Sassoferrato Castello, serata conclusiva per la 15ª edizione di Storia sotto le stelle, con tanti ospiti d'onore.
0: Gold.
2: Voglio vivere così.
1: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
3: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
1: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
3: Perché con noi non si è mai soli.
1: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: days.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 17:03.
3: Radio Gold News.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. Tre persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Due vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
4: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
5: E torniamo a parlare di cronaca perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
4: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile.
5: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
4: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al 7° posto per aver superato i limiti della pista.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: località montana. Fine settimana, fare sudoku con il mentalista di Mentana. Prenoto la pensione come Attilio Fontana. Questa pianura era tutta padana. Regalo delle rose ad un effetto stabile.
1: Oh, cazzo, sei FedEx, regalami uno stabile.
0: Nuovi divieti dentro i decreti. Meglio bimbe di Conte che bimbi dai preti. Sogno un rosé, il Salento per me. Ma c'è Rocco Casalino che mi caccia dal privé.

0: Radio Gold Pubblicità. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini, sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media Partner Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!

Radio Gold Pubblicità. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Una Fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora e spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tarda notte ogni post concerto. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Parocchi, va.

0: e ridi.
1: Radio Gold Pubblicità. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese, professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71108. Gold.
2: Come prende mai?
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 920 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, tra i morti anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Dalle macerie arriva anche una storia di speranza, salvato vivo un neonato di appena 18 giorni dopo 32 ore. Intanto sono arrivati a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile. Un altro forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'Afghanistan orientale con epicentro vicino al confine con il Pakistan.
3: 3 le vittime in altrettanti gravi incidenti, 2 sulla Palermo-Messina e una sulla statale Romea nel veneziano. Sulla A14 nel bolognese una donna è morta nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Gravissimo un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo. Traffico intenso sulle principali autostrade con controlli rafforzati della polizia stradale. Intanto il caldo non concede tregua. In Italia restano 18 città da bollino rosso, mentre in Francia salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore.
4: Ancora cronaca a Roma, proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita 2 coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento ritenuta la possibile arma del delitto.
3: 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario del presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato ricorda che la ricerca della verità ha compiuto passi significativi, ma sottolinea come ricostruire pienamente quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980 resti un dovere irrinunciabile per il paese.
4: Ultima pagina, Roma celebra gli 80 anni della Vespa con una grande parata che ha portato in strada circa 25.000 scooter arrivati da 67 paesi. A dare il via al corteo il sindaco Roberto Gualtieri, dal Circo Massimo al Colosseo, passando per Piazza Venezia e Fori Imperiali. Migliaia di persone hanno applaudito modelli storici e contemporanei dello scooter, simbolo del Made in Italy. Le celebrazioni proseguono fino a domani al Vespa Village del Foro Italico con mostre, musica ed eventi aperti al pubblico.
3: Lo sport, sabato da protagonista per l'Aprilia ad Assen, dopo la pole di Jorge Martin, nella sprint arriva la storica doppietta del team Trekhouse con Raul Fernandez davanti ad Ayogura. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati, mentre Marc Marquez chiude settimo dopo una penalizzazione. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto Kimi Antonelli. Calcio, si chiude questa sera la fase ai gironi del Mondiale 2026 con le sfide decisive tra Croazia e Gambia e tra Panama e Inghilterra.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP, un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. domani nella gara lunga parte in pole Jorge Martin, con in prima fila anche Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. L'Italia Under 20 esce sconfitta all'Ajax Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship, la rassegna ridata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del 6 Nazioni Under 20. In chiusura l'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charletti di Parigi in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026 per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting, dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti, correndo in 9,99, che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il Monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Sabato 4 luglio alle ore 21 presso la piazzetta San Pietro in Sassoferrato Castello, serata conclusiva per la 15ª edizione di Storia sotto le stelle, con tanti ospiti d'onore.
0: Gold.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gelli. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelli, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
0: Gold.
2: Voglio vivere così.
1: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
3: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
1: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
3: Perché con noi non si è mai soli.
1: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold.
2: Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte e ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'Associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 7 luglio, disco saldi, DJ set e fantastiche promozioni ti aspettano nei negozi aderenti a Fabriano in centro. Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
2: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
7: Bronchito, baby.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
0: Gold.
1: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro.
0: Gold.
1: Dal 20 giugno, Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotumolo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
3: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
4: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
3: A Imperia recuperati in mare i corpi di 2 giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
4: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
3: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trek House una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
4: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario, spot radiofonici professionali, video su Jumbo Screen su circuito nazionale, vele pubblicitarie itineranti, cartellonistica 6x3, organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media Partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è!

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

consulenza e marketing pubblicitario, spot radiofonici professionali, video su Jumbo Screen su circuito nazionale, vele pubblicitarie itineranti, cartellonistica 6x3, organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene. Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gen. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Sabato 4 luglio alle ore 21 presso la piazzetta San Pietro in Sassoferrato Castello, serata conclusiva per la 15ª edizione di Storia sotto le stelle, con tanti ospiti d'onore. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Game.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
0: Gold.
1: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
0: Gold.
1: Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotumo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
0: Gold.
2: Come prende mai?
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
3: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
4: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
3: A Imperia, recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della guardia costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
4: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
3: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti, riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trek House una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
4: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend. Perdo.

dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marca, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: sei il nuovo mambo, baby.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.
2: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo.

0: Stiamo trasmettendo Gold Weekend, solo successi del momento.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

I grandi non piangono mai. Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto. E

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend.
1: C'è qualcosa che non va.

0: Gold Weekend.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Gold Weekend.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Cold Weekend.
1: I don't wanna like him, we be honest.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.
1: Va bene.

nastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gold Weekend.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Ci siamo illusi di girare il tempo, ma siamo stati un giro d'orologio. E se ti penso